0: Rock Party.
1: Vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Non riesco a fare niente con moderazione.
1: Ozzy Osbourne. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1964.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Metallica. In palio i biglietti per la data del 3 giugno a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1977.

Virgin Radio. Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Preferisco la bicicletta dalla moto, perché non inquina e mi mantiene in linea. E cosa più importante, non mi si spegne la sigaretta.
1: Slash. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
4: 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.

0: Style Rock.
1: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
7: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
8: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
9: Forest, ma cosa sta dicendo?
8: Alzate il volume!
10: Dobbiamo proprio?
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
10: Ma dove l'ha sentita?
8: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: ho sempre cercato di esplorare territori scomodi. Odio chi non lo fa.
1: Jack White. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
5: Vacanza. Concerto. Fiorario. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Best Rock 500, the songs that made rock history.
12: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
13: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. La possibilità di una ripresa del conflitto in Iran e nel Medio Oriente si fa sempre più concreta, lo dice il presidente americano Trump, sottolineando che nemmeno l'ultima proposta in 14 punti inviata da Teheran, che valuterà a breve, sarà a suo avviso accettabile. La Repubblica Islamica replica: non consegneremo mai il Golfo all'America. Basi militari e dazi, il capo della Casa Bianca contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno il territorio tedesco nei prossimi 6-12 mesi. L'ordine è arrivato dal Pentagono, nel mirino anche Madrid e Roma. Sulle auto, dazi del 25%. Il segretario di Stato USA Rubio oggi sarà in Vaticano da Parolin, vedrà i ministri e forse la Premier Meloni. Secondo un rapporto ONU, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Potrebbero volerci 7 anni. L'addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso, la sua scomparsa il 1 maggio all'età di 59 anni. Da tutto il mondo testimonianze di affetto e stima per il coraggio che ha dimostrato in tutte le sue vite. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Dramma familiare in provincia di Brindisi, dove in poche ore un infarto ha stroncato prima un uomo di 50 anni, poi la sorella maggiore. Alla notizia delle due morti, la terza sorella si è sentita male e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la terza pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc terzo. Calcio, nella 35esima di Serie A, Como-Napoli non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter di Chivu contro il Parma alle 20.45 basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese 2-0 con la Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia un incidente causa rallentamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia; sulla grande raccordo anulare Casilina Appia code per un altro incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione di Appia; sulla 4 Torino Milano rallentamenti all'allacciamento della tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano; sulla A23 Palmanova Tarvisio code per un incidente risolto tra Confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione di Tarvisio. Infine, sulla statale bis di Terra di Lavoro, traffico rallentato all'incrocio Nola A30 in direzione dell'incrocio Capua, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buona domenica, il 3 maggio, sono le 7:03. Wow, quanti applausi, grazie, perché anche oggi ci siamo svegliate e siamo arrivate al lavoro in tempo. Grazie, grazie, grazie, un altro applauso. No, no, vabbè, fa niente, dai, va bene così. Thomas, buongiorno. Oh, grazie.
7: Buongiorno, Virgin Radio.
6: Buongiorno, buongiorno, Thomas in regia. Ci siamo svegliati entrambi e quindi si può iniziare questa giornata. Innanzitutto si può iniziare e già mi sembra una bella cosa, ma buongiorno a voi là fuori, come state, come sta andando questa domenica? Se anche voi vi siete svegliati, vi siete svegliate, per favore battete un colpo, un bel messaggio, un bel vocale con le vostre voci squillanti o addormentate, 342-4141-411. Abbiamo tante cose di cui parlare oggi, tante notizie che ho preparato apposta per voi e abbiamo anche un bel momento free ticket, dove potreste portarvi a casa 2 biglietti per un super concerto, ma non vi dico altro perché adesso c'è il nostro free rock. Rock, 20 minuti di musica senza interruzione che partono con i Blink-182, anche la loro maglietta oggi l'ho comprata al concerto. Quanti ricordi! Questa è The Rock Show.

0: I Greta Van Fleet, questa Highway Tune, sono loro che chiudono questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa Virgin Radio, domenica mattina, ma buongiorno là fuori, cosa state facendo? Sono arrivati già un po' di messaggi, un po' di vocali. Chi lavora, chi corre, chi studia, chi cucina, chi fa colazione, continuate a farci sapere, fra poco li leggiamo, li ascoltiamo. Il numero è sempre il 342-4141-411.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
13: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
17: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
16: Allora corro subito.
17: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
18: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
19: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
18: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go!
14: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Non sto piangendo, mi è solo entrata la voce di Chris Martin negli occhi. Erano i Coldplay con la loro bellissima Violet Hill qui su Virgin Radio. Domenica mattina, Breakfast in Rock. Ci sono un po' di messaggi, un po' di vocali su quello che state facendo, su come va là fuori. Fuori da questo studio c'è un mondo che va avanti e noi siamo qua per raccontarlo. Sentiamo.
1: Buongiorno, grazie per farci compagnia. Sì. Si comincia questa settimana? No, è domenica, ma si lavora lo stesso.
0: Noi la iniziamo il sabato la settimana, va al contrario, capito? Il venerdì e poi così, ognuno ha il suo giorno preferito. Poi
2: oggi vi saluto dal bellissimo lungomare di Pesaro, sto correndo sempre con voi, siete fantastici, buona domenica a tutti, ciao.
0: Grazie, grazie, mi piacciono i vocali che mandate mentre fate sport, perché io non sarei assolutamente in grado. Invece continuate a parlare, ad ascoltarci, e intanto immaginate chilometri e chilometri, wow, wow.
3: Ciao a tutti, si va inoltre Po a pedalare con i macachi.
0: Eccoli.
3: Buona giornata, Gibo da Milano.
0: I macachi, i nostri amici macachi. Va bene, volevo leggere anche questo messaggio di Bruno che ci dice: buongiorno Virgin, io sto sbrinando il frigorifero. Pensa che super idea la domenica mattina alle 7, però ci siete voi a tenermi compagnia. Bravo Bruno. Tra l'altro ieri ero al bar con dei miei amici e proprio stavamo pensando che la domenica è il giorno perfetto. Eravamo ben intenzionati ad iniziare questa giornata ripulendo casa, sistemando la camera, rifacendo il balcone, quelle cose dove in cui butti i vasi vecchi e dici rivoluziona, perché poi fa bene effettivamente alla mente, ti fa stare bene, tranquilla, eccetera eccetera. Per ora nessuno ha fatto niente tranne Bruno, quindi grazie Bruno per averci ricordato quello che non abbiamo fatto oggi, magari oggi pomeriggio, stasera, ma domani, dai, perché oggi e non domani.

0: Bruce Springsteen, questa è Ghost. Sono arrivati un po' di messaggi, stanno continuando ad arrivare messaggi sulle pulizie. Beh, la più classica domenica italiana. Qualcuno dice: mentre mia mamma è andata a Scanno Abruzzo, io pulisco casa. Vabbè, dai, noi vi teniamo compagnia super volentieri, anche perché fra poco c'è un Virgin Classic firmato dagli AC/DC.
1: I love you, Viola. I love you.
2: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
14: Qualcosa mi dice cambio armadio! È stagione!
15: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
14: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
15: Quella con gli sconti fino al 50%?
14: La stessa mid-season sale la trovi anche da Scarpe e Scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
15: Quindi scelgo io, Scarpe e Scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
14: Pittarosso o Scarpe e Scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
16: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Noi siamo giovani.
18: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
19: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
20: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tartar di bovino, 2 per 105 grammi a 3,69 € e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Virgin Classics 1976.

0: ACDC, Dirty Deeds, Dunder Chip, il nostro Virgin Classic 1976, la canzone che ci ha caricato bene bene bene. Magari chi sta guidando si è fermato, è sceso dalla macchina, ha iniziato a ballare, oppure chi stava pulendo casa ha deciso di distruggerla. Noi va bene così. Ogni volta che sento gli ACDC mi viene in mente il loro concerto visto l'anno scorso, credo, e incredibili, un'energia sul palco veramente inimmaginabile. Uno si chiede come fanno, qual è la preparazione, hanno dei rituali prima, ognuno ha i suoi segreti prepalco. Quest'anno vedremo anche un altro concerto molto molto bello, cioè quello dei Foo Fighters, li stavamo aspettando veramente da tanto. E vi parlo di questo perché Dave Grohl recentemente in un'intervista durante un podcast ha svelato il suo segreto per la voce prima di salire sul palco. Io ho pensato, che bella idea, potrei rubare questi consigli e usarli al mattino prima di venire qua. Poi ho continuato a leggere questa intervista e ho detto no, forse non è il caso alle 7 del mattino, perché lui un'ora prima di salire sul palco apre una birra e se la beve, e già ci siamo. Poi dice magari prendo un antidolorifico per il dolore alle ginocchia, poi faccio uno shot di whisky e apro un'altra birra, poi ci facciamo un giro di shot con tutta la band che chiamiamo la preghiera della band, e poi qualcuno, quando dice mancano 15 minuti, mi fa aprire un'altra birra. Quindi per concludere, una birra, un whisky, un'altra birra e un giro di shot, e bravo Dave Grohl. Magari se mai dovessi iniziare a fare questo lavoro di sera ci potrei pensare, ma forse al mattino è ancora troppo
1: buongiorno,
0: presto. Buongiorno. Adesso c'è un nuovo singolo di MGK insieme a Fred Durst, si chiama Fix Your Face.

0: Alanis Morissette con You Learn ci porta alla fine di questa prima ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Metallica. In palio i biglietti per la data del 3 giugno a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: It's 8:01 a.m.
2: TGCom 24. Breaking news.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo sui negoziati tra Iran e USA. Teheran invia una nuova proposta in 14 punti, ma Trump la accoglie con freddezza. Non credo sarà soddisfacente, dice il presidente americano. La valuterò a breve e non esclude nuovi attacchi. Israele è pronto a riprendere la guerra contro gli iraniani e a Gaza. Oggi Netanyahu riunirà il Consiglio di sicurezza per decidere le prossime mosse. Sotto le macerie nella striscia i corpi di almeno 8.000 palestinesi, lo rivela un rapporto dell'ONU. Dopo due anni dal conflitto, rimosso solo l'1% dei detriti. Il capo della Casa Bianca, Trump contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno la Germania nei prossimi 6-12 mesi. Nel mirino anche Madrid e Roma. Il segretario di Stato USA, Rubio, oggi in missione in Italia, sarà in Vaticano da Parolin. Vedrà anche i ministri e forse la Premier Meloni. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenze tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Riduzione temporanea di 20 centesimi al litro per il diesel, 5 centesimi invece per la verde. Dolore e commozione per la scomparsa di Alex Zanardi, una vita dedicata allo sport, prima tra i motori e poi come paraciclista. Esempio di coraggio e resilienza, aveva 59 anni e si è spento il 1 maggio. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Formula 1, Kimi Antonelli come Senna e Schumacher, pole storica la terza per il giovane pilota della Mercedes a Miami. Il leader del mondiale partirà davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc per il Gran Premio di questa sera. Calcio, nella 35esima di Serie A, senza reti come Napoli, l'Inter ha più 9 sui partenopei e questa sera con il Parma i nerazzurri basterà un punto per vincere lo scudetto. Finisce 0-0 anche Atalanta-Genoa, Udinese-Torino 2-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 Genova Ventimiglia, veicoli scortati per un incidente tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Sulla A27 Mestre-Belluno, code per un incidente tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento con Venezia-Belluno in direzione di Venezia. Sulla Grande Raccordo Anulare Casilina-Appia, rallentamenti per un altro incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione Appia. Sulla A1 Firenze-Roma, traffico rallentato per un veicolo in avaria tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione di Roma. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina viene segnalato un incidente all'incrocio San Giustino in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 4 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast and Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Green Day, American Idiot.

0: Bring Me the Horizon con Lost Oliver Sykes. Wow, l'uomo più bello, bravo, intrigante del mondo. No, ce ne sono tanti altri e tra l'altro adesso ci portano ad uno dei nostri momenti preferiti, perché il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama adesso viene in onda con me, ma soprattutto si porta a casa due biglietti per il concerto del 26 giugno a Firenze, la Visarn Arena, dei Linkin Park. Il numero da chiamare subito adesso è 800 324 330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
13: Salve!
14: Ah, lei, ho un problema, sa?
13: Cioè?
14: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
13: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
14: Ha 6 balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: i Linkin Park. Questa è Castle of Glass dal 2012, riascoltata qui su Virgin Radio. È sempre un'emozione ritrovare la voce di Chester Bennington. È sempre bello ascoltare Linkin Park ed è sempre bello parlare al telefono con qualcuno di voi, perché poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Free Ticket proprio per portarsi a casa due biglietti per il concerto dei Linkin Park. Quando? 26 giugno, dove? Firenze, Bisarno Arena. L'ascoltatrice più veloce a chiamare è stata Emma. Ciao Emma, benvenuta su Virgin Radio.
1: Grazie.
0: Grande.
1: Era tanto che ci provavo, insomma, fra il lavoro una cosa e un'altra, però stamattina e vai.
0: Era il tuo giorno, oggi era destino, Emma, cioè
1: sì,
0: proprio.
1: Sì.
0: Poi sento un accento, non lo so ora se ho sentito bene, però toscano perlomeno.
1: Sì, io sono di Grosseto, ho detto Firenze, allora devo andare.
0: Perfetto, perfetto. Wow, Emma. Cioè,
1: super quindi, felice.
0: Senti, cosa stai facendo? Stai lavorando, mi dicevi?
1: No, vado al lavoro stasera, io sono un agente di polizia locale.
0: Okay.
1: Ancora per un anno, poi vado in pensione, eh?
0: Ah, vabbè, stupendo. Ma che chiamata piena di gioia, Emma. E invece sai già con chi andrà il concerto? Magari c'è qualcuno con cui di solito condividi questa passione per la musica?
1: Allora, sì, di solito vado con mio marito, ma in quel giorno mi sa che lui il 25 parte, va a fare un viaggio con le moto nella DAC in India, quindi non c'è.
0: Ok. Amiche.
1: Quindi ci andrò con mia figlia, che vive qui a Betello, perché mio figlio sta a Amsterdam e quindi lui non può venire. Mi dispiace per lui e ci va. Andiamo due donne.
0: Bellissimo, bellissimo. Allora forse Emma ci vediamo là, chi lo sa, va bene?
1: Ti vengo a cercare,
0: certo,
1: vai Iola.
0: Assolutamente, assolutamente. Un
1: grazie.
0: Abbraccio, un saluto, goditi questa giornata e poi sì, ci vediamo
1: grazie.
0: Il 26 giugno.
1: Benissimo, tante grazie.
0: Grazie
1: ciao.
0: A te, ciao Emma, ciao ciao.
1: Ciao ciao.
0: Ciao. Beh, ma che bello, giornata, anzi serata, mamma e figlia a sentire i Linkin Park. Posso dire, gran bella notizia.

0: Chris Cornell, World Moon, qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco arrivano i Beatles che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: Viola, sei il top.
2: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: Virgin Classics 1968.

Vorrevo cantare al microfono, ma non ce l'ho fatta. Sono ancora un po' troppo così vergognosa, in imbarazzo. Loro sono i Beatles, questa Hey Jude, 1968, l'anno di questo capolavoro di canzone pubblicata appunto nel 68. Non è solo una canzone, ma possiamo definirlo quasi un abbraccio che Paul McCartney scrisse per consolare il figlio di John Lennon durante il divorzio dei suoi genitori. E diciamo che è una canzone che ha anche voluto un po' sfidare le regole radiofoniche dell'epoca, ma anche quelle di oggi, ecco, perché dura più di 7 minuti e invece è diventato uno dei singoli più di successo dei Beatles. Vabbè, ovviamente ogni canzone dei Beatles è un grandissimo successo, ma credo che questa la sappiano tutti, almeno la fine, il coro. Na, basta, non canto. Va bene, bello averli ritrovati qua, bello averli ascoltati. Parliamo però di novità, perché tornano gli Editors, incredibile, concerto a Milano il 3 febbraio 2027. Questo singolo è il primo che sentiamo, il primo inedito dal 2022. Si

0: Se non facessimo parte di un gruppo, litigheremmo a casa. Se avessimo un negozio di frutta e verdura, una cosa tipo Gallagher's Green Grocers, litigheremmo su come sistemare le mele o le maledette pere.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Smashing Pumpkins con Ava Adore. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Long playing stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
2: It's 9 a.m.
3: TGCom 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente da Teheran, una nuova proposta in 14 punti presentata a Washington. Il presidente Trump la esaminerò a breve, non immagino sia accettabile e non esclude di riprendere gli attacchi. Secondo i media prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità, così Trump, e arriva l'ordine del Pentagono entro 6-12 mesi via i contingenti. Nel mirino della scure del capo della Casa Bianca anche Spagna e Italia. Sui dazi al 25% sulle auto europee, nessun passo indietro. Il taglio delle accise durerà fino al 22 maggio, il nuovo sconto dei carburanti che prevede differenze tra benzina e gasolio. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Missione del segretario di Stato USA Rubio a Roma per il disgelo con il governo e con il Vaticano, ha chiesto di vedere la premier Meloni. Il delitto di Garlasco per i PM di Pavia. Andrea Sempio era ossessionato da Chiara Poggi. Mercoledì sarà interrogato in procura. La ricostruzione di quanto accaduto nel 2007 parte da messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati si riferiva ad un'altra ragazza. Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione, è morto venerdì, aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio nella 35esima di Serie A. Como Napoli non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter contro il Parma alle 20.45 di oggi basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese 2-0 col Torino. Tennis, oggi la finale del Master 1000 di Madrid, Sinner sfida Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e a Leclerc. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 Genova Ventimiglia, veicoli scortati per un incidente tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Sulla A27 Mestre-Belluno, code per un incidente tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento con Venezia-Belluno in direzione di Venezia. Sulla Grande Raccordo Anulare Casilina-Appia, rallentamenti per un altro incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione Appia. Sulla A1 Firenze-Roma, traffico rallentato per un veicolo in avaria tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione di Roma. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina viene segnalato un incidente all'incrocio San Giustino in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast and Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del Fred Rock. Partiamo con lui, David Bowie.

0: 20 minuti di musica senza interruzione che si chiudono con Sam Fender e la sua All Right qui su Verge Radio. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Jet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso. Parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
10: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

Jet, Are You Gonna Be My Girl? Una delle più belle canzoni del 2003, dai, possiamo dirlo. Almeno così. Ma torniamo un po' indietro, perché nel free rock all'inizio di quest'ora abbiamo ascoltato anche i Clash. E allora mi è venuto in mente un film che non avevo mai visto, ma ho visto per la prima volta l'altro giorno quando tornavo da New York in aereo. Questo volo da 8 ore, tornando in Italia ne aggiungi 6. Insomma, ti puoi vedere un bel po' di film che danno in programmazione su quei voli con le televisioni davanti ai sedili, due piani. Io ero al piano sotto, però insomma la televisione c'era. Comunque, questo film che si chiama L'ultimo contratto, Gross Point Blank, del 1997, film molto molto carino, commedia, anche un po' noir, con una colonna sonora pazzesca, veramente veramente pazzesca. Qual è la storia? Il protagonista è John Cusack, quello che ha fatto Alta Fedeltà, e poi c'è anche Minnie Driver, che è la ragazza che, di cui si innamora Matt Damon in Will Hunting, Genio Ribelle. Tutte queste sono le mie reference dei film che ho visto, spero che capiate. Martin Blank è un killer professionista un po' depresso che a un certo punto deve tornare nella sua città d'origine per fare questa rimpatriata dei 10 anni dal liceo e anche un lavoro da fare lì, un lavoro da killer, e poi rincontra insomma la sua amata dell'epoca, eccetera eccetera. Molto divertente, cast eccezionale, colonna sonora importante, molto importante. Ci sono i Clash, i Cure, i Violent Femmes, Guns N' Roses, David Bowie. Consiglio della domenica. Adesso però i Muse, Be With You. It's

0: I Placebo, Beautiful James, qui a Breakfast in Rock. Volevo salutare un fedelissimo ascoltatore, Sebastiano. Oggi è anche il suo compleanno, tanti auguri. E sta andando in ospedale a trovare sua nipote appena nata. Ciao Rachele, benvenuta al mondo. Ma quanto mi emoziono, vi mandiamo un bacio grande e un abbraccio. Rimanete con noi, fra poco c'è anche un Virgin Classic firmato da Kiss.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Virgin Classics 1976.

Kiss, Detroit Rock City, 1976, l'anno di questo Virgin Classic, l'ultimo che ascoltiamo in questa mattina insieme qui a Breakfast in Rock. Allora, come sempre sapete, mi piace prendermi un minutino per ringraziarvi, perché è bello sapere che siamo tutti parte di una famiglia, quella che scegliamo, quella allargata, la famiglia di Virgin Radio, la famiglia della musica che ci piace, quella rock. Quindi grazie, perché voi ci siete sempre, ce lo dimostrate in tantissimi modi, ci mandate messaggi, condividete i segreti più scuri e le gioie più grandi della vostra vita con noi. Quindi grazie, vi siamo molto grati e molto grate. Voi continuate ad ascoltarci e soprattutto ditelo a tutti quanti e tutte quante. Vi consiglio sempre di andare sul nostro sito virginradio.it, dove trovate tutte le repliche dei programmi, tutte le interviste fatte, le gallerie fotografiche, la sezione concorsi, le ultime rock news aggiornate. Scaricare anche la nostra app sul vostro telefono, potete ascoltarci sia dal sito sia dall'app, che in FM, che in DAB, e attenzione, siamo anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 della piattaforma satellitare TV Sat, e anche tramite l'app Mediaset Infinity, che trovate su tutti i vostri televisori. Poi cosa dobbiamo dire ancora, Thomas? Seguiteci sui social, Instagram, Facebook, perché anche lì ci sono tutti gli ultimi aggiornamenti, le ultime novità. Meno male è partita una canzone, perché sennò qua avrei continuato all'infinito. E The Hives, Roll Out the Red Carpet.

0: Se fossi morto, sarei stato sicuramente l'ultimo a saperlo.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Jigbag, all kinds of people. È lui che ci porta alla fine di queste tre ore di Breakfast in Rock. Grazie a tutti e tutte quante per essere state con noi. Grazie anche a Thomas in regia. Questo applauso è per te. Bene. Vi lascio con Adriana Rockin' Weekend. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10. Ovviamente con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora,
1: on Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora Metallica. In palio i biglietti per la data del 3 giugno a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 10.
4: It's 10 a.m.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Le 10 in punto di questa domenica 3 maggio, ma buongiorno, buona domenica ovviamente. Si continua sempre qui su Virgin Radio, comincia la nostra diretta insieme di Rocky Weekend, ben 4 ore insieme a me che sono Adriana, Thomas in regia è felicissimo. Buongiorno Thomas.
5: Adriana!
0: Ecco, come al solito, grazie per queste urla da molto lontano, in realtà sei molto molto vicino a
5: buongiorno,
0: me.
5: Buongiorno Virgin Radio.
0: E voi, non mi fa ridere. Voi dove siete? Che cosa state facendo in questa domenica mattina? Subito ve lo lancio, 342-4141-411, scambiamoci dei bei messaggini. Intanto noi cominciamo con il nostro free rock, sono 20 minuti di musica senza interruzione. Questa mattina partiamo con i Pearl Jam.

0: AC/DC Realize. Si chiude così il free rock della prima ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
4: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
3: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
4: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
3: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con

0: permuta o rottamazione. E in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

I Kings of Leon con Sex on Fire. In questa prima ora di Rockin' Weekend parliamo un po' dei protagonisti di questo 2026. Spiccano anche gli Evanescence. Vi abbiamo annunciato l'uscita del nuovo album Sanctuary il 5 giugno ed Emily ha spiegato un po' cos'è che ha spinto la band, lei e la band, a metter mano le mani su nuova musica. Dice che il momento storico che stiamo vivendo è qualcosa che effettivamente non si può ignorare. C'è violenza, c'è caos e lei sente come artista di avere il dovere di assorbire tutto ciò e di restituire anche una parte di verità. E quindi questo album vuole essere un po' un invito all'azione, soprattutto vuole aiutare con la musica a non perdere mai la speranza. E poi lei lo dice, si confessa, la musica è la sua casa, è un vero e proprio rifugio e da qui che arriva anche il titolo dell'album Sanctuary, un luogo emotivo dove ritrovarsi, esprimersi, connettersi con gli altri, ed è un album che arriva dopo l'uscita di The Bitter Truth del 2021. Sarà accompagnato da un lungo tour in America, in Europa, a partire dal prossimo 24 di ottobre. Direi che è arrivato il momento di ascoltarli insieme qui su Virgin Radio. Loro sono gli Evanescence con Who Will You Follow?

0: sempre invidiato i chitarristi. Ho sempre desiderato spaccare una chitarra in testa a qualcuno. E col pianoforte non puoi farlo.
1: Elton John.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Open Fire, i Darkness su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con un classico dei Toto.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
3: e di vincere, Antonella.
4: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
16: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP 3 per 100 grammi a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
19: Iperceramica.
20: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
21: Onligol.
22: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
23: Virgin Classics 1978.

Ma che bello è questo Virgin Classics del 1978. Erano i Toto con Hold the Line. In questa prima ora di Rockin' Weekend siete su Virgin Radio. Ancora buongiorno, buona domenica a tutti coloro che si sono appena connessi con noi. Ma io voglio sapere come state passando, trascorrendo questa domenica mattina, se siete in giro oppure se siete a casa, perché sono tanti i canali attraverso cui possiamo stare assieme. C'è il 717 di Sky, 68 di TVSat, Mediaset Infinity, e poi c'è sempre lui, Tom, lo sai, Tom, il nostro sito, sì, virginradio.it, dove c'è tutto, ci siamo noi sia TV, radio, ma ci sono tutte le notizie dal mondo del rock, ci sono tutti i concerti targati Virgin Radio e anche i contest attivi, quindi vi invito assolutamente a farci un salto, come anche a scaricare la nostra applicazione, lo dico sempre, con quella ci sentite anche sulla luna, dallo spazio, insomma siamo insieme. Si va avanti chiaramente con la musica, ben 4 ore, a proposito io sono Adriana, resto con voi fino alle 14 e arrivano in questa mattina anche YouTube, questa è Song of the Future.

0: Erano U2 con Song of the Future su Virgin Radio in Rocky Weekend ed è il momento del Long Play Stories di Paola Mogeri dedicato a Yuhu.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo del protagonista del primo concept album del rock, Tommy, il simbolo della vita delle rockstar prigioniere della loro stessa creatività, intorno al quale Pete Townshend degli Who costruisce nel 1969 un album che diventa un classico. Questa è la storia del ragazzo sordo, cieco e muto che gioca a flipper e diventa una star, Pinball Wizard.
5: He's

album perché ogni canzone è il capitolo di una storia. Un ragazzo rimasto cieco, sordo e muto dopo la morte del padre in guerra, vive in un isolamento senza uscita. Scopre il talento per il flipper, diventa un idolo fino a quando i suoi fedeli si rivoltano contro di lui. Perde tutto, poi trova l'illuminazione interiore ed è finalmente libero. Pete Townshend mette dentro questa storia surreale tutti i suoi dubbi di uomo, artista e rockstar, e scrivere l'isolamento totale. Si chiude nel suo appartamento di Londra, lo riempie di registratori per fermare subito ogni idea, poi parte in tour con gli Who, ma continua a scrivere per 2 anni in camerino e nelle camere d'albergo. Tommy esce il 23 maggio 1969 in vinile doppio con 20 pagine di testi. Viene presentato a Woodstock alle 5 del mattino mentre sorge l'alba. Va al numero 4 in America e vende 20 milioni di copie. L'abbiamo fatta così grossa che il mondo pensa che Tommy sia il nome del gruppo e Who sia solo una canzone, ha scherzato Keith Moon. Diventa un'opera teatrale, poi un film nel 75 con Roger Daltrey nel ruolo di Tommy e interpreti pazzeschi tra cui Eric Clapton, Elton John e Tina Turner, poi un musical e continua ancora oggi a inquietare e ad affascinare il pubblico. Negli anni 60 la ricerca di spiritualità diventa un'esigenza. Pete Townshend segue il guru Meher Baba e concepisce l'idea rivoluzionaria del concept album. Poi si ispira ad un amico, il giornalista Neil Cohn, fanatico del flipper. Immagina una sfida tra Tommy e il campione di flipper che si conclude con la sua vittoria. Ora Tommy è il pinball wizard, è famoso, ha tutto quello che vuole, ma è felice? Luce e ombre del mondo del rock, un riff di chitarra indimenticabile. Questo è Pinball Wizard e questi sono gli Who.

0: Pinball Wizard, Yahoo 1969, era il Long Play Stories di Paolo Mogeri, che ci porta alla fine della prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 10:59.
6: It's 10:59 a.m.
0: Ripartiamo subito con questa seconda ora di diretta insieme su Virgin Radio. Questo è Rocky Weekend. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 14. C'è Tommy in regia e c'è anche il nostro Free Rock. Ad aprirlo c'è Chris Cornell.

0: In Rocky Weekend, Free Rock.
1: Free Rock.
0: 20 minuti di musica senza interruzioni. Senza interruzioni.

0: alla fine del free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con i Coldplay.
1: Rock and roll.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Noi siamo giovani.
5: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La

0: Eh sì, l'abbiamo proprio cantata insieme, Coldplay Fix You, in questa seconda ora di Rocky Weekend, ma vi parlo di un'altra band che porta il nome di Green Day. Quanto mi piacciono i Green Day, parecchio, perché il loro film Nimrod's Green Day Story arriverà al Festival del Cinema di Cannes. Film diretto da Lee Kirk, si basa sulle avventure della band durante il periodo in cui vivevano in un furgone, prima del successo del loro album clamoroso che si chiama Dookie. E l'uscita nei cinema di tutto il mondo è prevista per agosto, quindi ci stiamo preparando ad agosto, sì, si va al cinema a vedere questo film. E nel film appunto ci saranno anche i Green Day live, e infatti qualche tempo fa vi parlai proprio qui su Virgin Radio di quando loro stavano cercando delle comparse proprio per girare la scena del concerto, e quindi molti fan hanno avuto una fortuna pazzesca, e cioè quelli di vederli live in una sorta di concerto privato. Poi andiamo al cinema, vedremo tutto, ne parleremo insieme. Secondo me sarà bello, irriverente, non resteremo assolutamente delusi. Ma poi ci pensiamo, perché ad agosto manca ancora un po', e infatti passiamo ai concerti targati Virgin Radio. Ce ne sono tantissimi, mi invito sempre ad andare sul nostro sito virginradio.it, perché lì ci sono tutte le date. E noi aspettiamo anche il 7 luglio a Roma, Ippodromo delle Capannelle, un bellissimo live, quello dei Mumford & Sons. Li ascoltiamo insieme a Chris Stapleton, questa è Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card.

0: I Blink 182 con One More Time su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo tra poco con il nostro Virgin Classics dei Queen.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
13: Forest, ma cosa sta dicendo?
12: Alzate il volume!
14: Dobbiamo proprio?
12: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
14: Ma dove l'ha sentita?
12: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
1: Virgin Classics 1976.

Your Mother Downey Queen, Virgin Classics del 1976, seconda ora di Rockin' Weekend su Virgin Radio. Andiamo insieme a Londra, perché questa settimana Banksy ha installato una nuova scultura a Waterloo Place. Waterloo Place, diciamolo bene. I fan ipotizzano che l'opera sia un commento sulle persone che possono essere un po' accecate dal potere. Infatti si tratta di una scultura, non so se l'avete già vista, questa scultura ritrae una figura incompleto che avanza ed è bendata dalla propria bandiera. Lui porta una bandiera che però gli va praticamente in faccia, quindi lo benda, e l'opera è stata calata nella piazza nella notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana con l'aiuto di una gru, dove chiaramente c'è la scritta Banksy scarabocchiata alla base, e troneggia accanto a delle figure monumentali di bronzo molto importanti in quella zona, tra cui c'è quella di Edoardo VII, mentre una tenda dorata domina la facciata dell'Athenaeum Club. Comunque, introdurre una figura come quella del portabandiera in questo pantheon di personalità è una scelta sicuramente molto provocatoria da parte dell'artista, ma d'altra parte non ci meraviglia affatto, perché è davvero prevedibile. Andate a vederla, fatevi assolutamente un'idea. Noi invece che cosa facciamo, Thomas, come al solito? Andiamo avanti con il rock. In questa domenica 3 maggio vogliamo darvi la carica giusta per affrontarla chiaramente insieme. Lo facciamo anche con le Warning, questa è Kerosene.

0: Anger, Florence and the Machine, noi li aspettiamo per un grande concerto. Targato Vergi Radio, 3 luglio, Ideas Milano, Ippodromo, SNAI, San Siro. E chiudiamo così questa seconda ora di Rocky Weekend su Vergi Radio. Restate con noi, torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Metallica. In palio i biglietti per la data del 3 giugno a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 11:59 minuti.
7: It's 11:59 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran mentre sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, ma ritiene che non sarà accettabile. La proposta prevede un mese per i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì. Una missione disgelo. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri italiani e l'omologo iraniano Araghchi, che accusa da alcuni paesi dell'Unione Europea un approccio non costruttivo sul nucleare. La replica della vice premier: per l'Italia la corsa agli armamenti nucleari rappresenta una linea rossa. Due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele dopo l'intercettazione di oltre 20 imbarcazioni della missione pro-Palestina in acque internazionali alcuni giorni fa in udienza nel tribunale di Ashkelon. Tel Aviv ha chiesto di estendere la loro detenzione per 4 giorni. Almeno 3 persone sono morte e altre 9 ferite nelle ultime ore in raid attribuiti alle forze russe nel sud dell'Ucraina, secondo le autorità locali. Nel mirino Kherson, Odessa e Mykolaiv, colpite anche infrastrutture energetiche. Il Pentagono, 5.000 soldati via dalla Germania entro un anno, tagli analoghi anche in Italia e Spagna. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, lo fa sapere la famiglia in una nota che ringrazia di cuore per la vicinanza e l'affetto di queste ore, testimonianza di quanto il campione abbia trasmesso il suo fortissimo messaggio di vita. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la 3ª pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc 3º, anticipata alle 19 per un'allerta meteo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Tra poco vi faccio venir voglia di preparare le valigie e trasferirvi in Irlanda. Thomas, tu vieni, come nel caso, no? Mi sa di no. Ma ripartiamo con il free rock in questa 3ª ora di Rocky Weekend. Si parte con i Placebo.

0: The Funeral, Youngblood, è lui a chiudere il free rock della terza ora di Rocky Weekend. Restate qui, torniamo tra poco anche con i Sum 41.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
7: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
8: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
12: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
13: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
14: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
11: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo SPID lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde.

0: tende da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Sum 41 con Into Deep in questa terza ora di Rocky Weekend. Amici di Virgin Radio, sono certa che tra voi c'è chi preparerebbe le valigie domani e si trasferirebbe in Irlanda, una terra bellissima. Chi c'è stato lo sa, chi ancora deve andarci è un invito. Fate le valigie e andate a vedere un po' di che cosa si tratta. Vi dico che se vi balenasse l'idea di voler vivere lì in pianta stabile, ci sono delle opportunità concrete di riuscirci facilmente, perché il paese ha avviato un'iniziativa per contrastare lo spopolamento delle aree più isolate. Ovviamente dovete essere tipi da poter vivere in posti molto isolati, ad esempio per me risulta difficile, però un pensiero ce lo facciamo. Nell'ambito di questo programma governativo Our Living Islands è previsto un contributo economico per chi decide di trasferirsi e di ristrutturare delle case vuote e abbandonate, soprattutto su alcune isole, e questo serve chiaramente per dare vita a degli immobili che sono inutilizzati, rafforzare anche le comunità locali. Attenzione, perché il contributo può arrivare fino a 85.000 euro, quindi lo Stato chiaramente dà una mano per aiutarvi a trasferirvi. Questa chiaramente è un'opportunità che vi dà un paese come l'Irlanda, ma se per assurdo lo facessero tutti i paesi in Europa, dov'è che andreste? 342 342 41 41 411. Io un'idea ce le ho, me ne andrei in qualche isola della Spagna probabilmente.
1: Un beso,
0: un abbraccio molto grande. Esatto, arrivano i Nickelback su Virgin Radio.

0: Preferisco essere odiato per ciò che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: con Limitless su Virgin Radio in Rocky Weekend, e tra poco torniamo con un classico di Bruce Springsteen.
1: Rock and roll
2: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
4: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
4: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
10: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Virgin Classics 1978.

Virgin Classics del 1978 dall'album Darkness on the Edge of Town era Bruce Springsteen con Badlands. E il Badlands National Park è un parco nazionale nel South Dakota, famoso per i paesaggi mozzafiato, ci sono le vaste praterie, ma il titolo di questa canzone deriva in realtà da un film del 1973 intitolato appunto Badlands. In italiano sarebbe La rabbia giovane, con Martin Sheen, Sissy Spacek e diretto da Terrence Malick. Springsteen non aveva mai visto il film quando scrisse la canzone, ma ne conosceva l'esistenza perché aveva visto il poster di questo film nella hall di un cinema. È un film che si basa sulla storia di Charles Starkweather, un ragazzo di 19 anni del Nebraska che nel 1958 si rese protagonista di una sanguinosa strage con la sua ragazza. Quindi potete recuperare questo film, chiaramente ascoltare Bruce Springsteen, come ascoltare la nostra diretta di Rocky Weekend. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 14, ora di pranzo di domenica. Che cosa state facendo? State cucinando un pochino? Perché no? Fateci venire un po' fame. 342 41 41 411. Intanto si va avanti con la musica, una collaborazione davvero molto bella, questa tra MGK, Fred Durst, Fix Your Face.

0: Fake Plastic Trees, i Radiohead sono loro a chiudere la terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 12 e 58 minuti.
7: It's 12.58 p.m.
0: Comincia la quarta e ultima ora di diretta di Rocky Weekend, sempre qui su Virgin Radio, sempre con me, che sono Adriana, ma devo salutare Tommy in regia.
8: Un abbraccio grande.
0: Anche ringraziare, come saluto, Alefiore. Ricominciamo con gli Scancanensi.

0: Fish and the Bottleman, Long Shot. Si chiudono così i 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Questa è la nostra quarta ora di dirette insieme di Rocky Weekend su Virgin Radio. Alle Fiore, ma buongiorno a te, ben ritrovato, sei sempre abbronzato, una cosa incredibile.
1: No,
0: no, no, assolutamente no. E invece te lo dico io, sì, ci state mandando un sacco di messaggi al 342 41 41 411. Ragazzi, mi state facendo venire una fame pazzesca. Oggi paccheri alla salsiccia e spiedini di manzo con verdure. Ciao dalla Sardegna. Invidio tutto di questo messaggio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con gli Aerosmith.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto

0: Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99 euro, e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

Jaded in questa quarta ora di Rocky Weekend, amici di Virgin Radio. Ma voi, la musica rock come il metal, insomma la musica forte con quelle belle chitarre, potenti ritmi serrati, vi rilassa? Vi calma? Ve lo chiedo perché alcune ricerche hanno mostrato che ascoltare musica forte come il metal, ad esempio, può avere addirittura un effetto calmante nelle persone arrabbiate e le aiuta ad elaborare meglio le proprie emozioni. Insomma, questi ricercatori descrivono la musica estrema, insomma, tra virgolette, carica emotivamente, e in passato si pensava che potesse addirittura aumentare l'aggressività, ecco appunto il metal, però i risultati di questa ricerca hanno messo tutto questo in discussione. Invece di aumentare la rabbia, il rock e il metal in realtà regolano le emozioni, e io sono assolutamente d'accordo. Infatti, chi ha partecipato a questa ricerca ha detto di essersi sentito più calmo, suggerendo anche che questo genere possa favorire l'elaborazione della rabbia attraverso un allineamento con la sua intensità emotiva, e inoltre si è osservata anche una riduzione della tristezza, un aumento delle emozioni positive. Ma ci sta, noi che mangiamo a colazione pane e rock and roll, pane e metal, come dire, io mi sento veramente molto spesso molto rilassata, molto in pace se ascolto musica forte. Voglio sapere da voi se succede lo stesso, se quando siete, anzi volete stare bene, mettete tutto quello. La risposta sicuramente sarà affermativa, ma se siete arrabbiati, vi calma, fatecelo sapere. Intanto

0: Fly like an eagle, gli Stereophonics su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo con un classico dell'81.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica!
11: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
10: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Virgin Classics 1981.

Latin Classics del 1981, questo dei Journey, Don't Stop Believing, ultima ora di Rockin' Weekend, ultima ora della prima parte di Rockin' Weekend, perché dopo di me partirà la parte pomeridiana, quella in cui voi resterete insieme a Che Ti Passa fino alle 18, perché il palinsesto di Virgin Radio nel weekend è sempre bello ricco. Dopo Ketty ci sarà il Free Rock, il Best Rock 500, per poi concludere dalle 22 in poi con il Virgin Radio Motel. Quindi si sta sempre insieme anche in questa domenica 3 maggio. E ovviamente prima di salutarci, lo sapete, io vi dico grazie. Grazie sempre per la vostra presenza. Ci siete oggi, tra l'altro mi avete fatto venire una fame pazzesca per chiedervi verso ora, ecco verso le 13 all'inizio di quest'ora, che cosa stavate facendo, cosa stavate cucinando. Mi sono arrivate un milione di ricette alle fiore, giustamente ora di pranzo viene fame anche a noi, e questo ci dà motivo di dire che siamo una bella famiglia, la grande famiglia del rock. Quindi continuate ad ascoltarci, soprattutto ditelo a tutti quanti. E io voglio ricordarvi anche un appuntamento della prossima settimana che riguarda il Best Rock, gli speciali targati Virgin Radio. In particolare giovedì 7 maggio dalle ore 21 andrà in onda la replica sull'album Idols, la seconda parte di Youngblood realizzato da Andrea Rock, quindi assolutamente non perdetevelo. Si va avanti, arrivano i Leap, questa è I Was Never There.

0: I was never there, Ilip, su Virgin Radio in Rocky Weekend. È il momento anche del Long Plain Stories di Paola Mogeri, dedicato ai Nirvana.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Nirvana, di una canzone in cui Kurt Cobain ha raccontato la sua idea di rock come luogo in cui essere se stessi. Entra come sei, come c'era scritto in un ostello della sua città, Aberdeen, nello stato di Washington, in cui andava spesso a dormire. È il secondo singolo da Nevermind, esce il 2 marzo del 1992 e si intitola appunto Come As You Are. Nevermind è il secondo album dei Nirvana di Kurt Cobain e Chris Novoselic, il primo con Dave Grohl alla batteria. Esce il 24 settembre del 1991, entra al numero 144 in classifica, poi il singolo Smells Like Teen Spirit diventa un successo e nel gennaio del 92 va al numero 1. Dischi più pieni di contraddizioni e allo stesso tempo più autentici del rock. Un grido di rabbia verso il sistema che però grazie al sistema arriva a tutto il mondo e cambia la musica degli anni 90. L'indie diventa mainstream e Kurt Cobain è un outsider amato da tutti anche se non vuole. Finalmente sono riuscita a mettere insieme pop e punk con il giusto equilibrio, dice ironicamente. Alla fine del tour del primo album Bleach, i Nirvana cambiano. Prima il batterista con Dave Grohl, che è rimasto senza band dopo lo scioglimento del gruppo Hardcore Scream nel mezzo di un tour. Prende un aereo e arriva a Seattle. Poi etichetta e produttore, lasciando la Sub Pop e scegliendo Butch Vig. E infine cambiano città, da Seattle a Los Angeles per registrare ai Sound City Studios. Secondo Butch Vig è la personalità confusa di Kurt Cobain a fare la differenza in Nevermind. Se queste canzoni le avesse cantate qualcun altro non avrebbero lo stesso effetto. Sicuramente, ha detto Kurt, ma ho così tanta rabbia dentro che avrei comunque fatto questa musica. Le canzoni di Nevermind sembrano attraversare tutti gli stati d'animo dei ragazzi che crescono negli anni 90, tra ribellione, frustrazione, apatia, aggressività, dolore e insensibilità, definendo, come ha scritto Kurt nel suo brano simbolo, il teen spirit di una generazione. E così insieme al sarcasmo e alla ribellione c'è anche l'accettazione degli altri, il senso di comunità del rock alternativo. È una canzone che, come dice Kurt, parla semplicemente delle persone. E allora, come as you are.

0: Un pezzo incredibile, Come As You Are, in Nirvana, era il Long Plain Stories di Paola Mongeri, che ci porta ai saluti anche in questa domenica 3 maggio. Grazie mille a tutti voi, è stato il primo weekend di un nuovo mese che abbiamo passato insieme qui su Virgin Radio, bellissimo, mi sono divertita tanto, spero anche voi. Voglio ringraziare Ale Fiore in regia. Io vi lascio con Ketty Passa, che resterà insieme a voi fino alle 18 per la seconda parte di Rocky Weekend, mentre noi ci risentiamo il prossimo sabato e la prossima domenica sempre dalle 10 alle 14 qui su Virgin Radio. Un bacio da Adriana, è tutto, ciao.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato, senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
6: It's 1:58 p.m.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Buon pomeriggio amiche ed amici all'ascolto, noi siamo qua su Virgin Radio, sono le ore 14 e si continua imperterriti, si va sempre avanti perché questo è il nostro weekend in diretta. Io sono Ketty Passa, resto con voi fino alle 18, ciao Ale Fiore, come stai? Tutto bene? Benone, alla grande, benissimo, non ti sento mai come se fosse, ti sento nella pancia. Allora amici, vi ricordiamo subito 342-4141-411, perché? Perché c'è il nostro numero in diretta che è sempre aperto. Vi ricordiamo subito che anche oggi, che è domenica, ci sarà un piccolo momento di connessione importantissimo per me e per voi, quindi ci connetteremo per davvero, insomma, per delle gioie che riguardano la musica live, ovviamente quella firmata Virgin Radio. E poi apriamo gli amplificatori col nostro modo, col nostro free rock, ovvero i 20 minuti di musica senza interruzione, e anche se è domenica, questo lo facciamo. Gli amplificatori li apriamo con Friday Night dei Darkness.

0: I Greedom Fleet con Beat by Nations del 2021. Oh, abbiamo aperto coi Darkness, abbiamo chiuso coi Greedom Fleet. Diciamo che la voce è un elemento essenziale di questo primo free rock andato in diretta su Virgin Radio. Siamo in Rocking Weekend, io sono Katty Passa, sto con voi fino alle 18, ne sono davvero contenta, anche perché, esatto, ieri ci parlavate di Sardegna, ci avete detto che stavate andando in vacanza lì, e quindi noi ci immaginiamo proprio questa roba qua, quindi vogliamo regalarla a chiunque di voi invece magari come noi è al lavoro o semplicemente è in macchina dirigendosi verso qualche luogo felice, qualche pranzo tardivo, qualche merenda deliziosa. Fateci sapere tutto al 342 41 41 411. Dicevo, restiamo qua, sicuramente si parla sempre dei nostri amici rocker, tanta tanta musica, tra pochissimo c'è anche Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio.
0: Si parla sempre dei nostri amici rocker, tanta tanta musica, tra pochissimo c'è anche Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio.

0: tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
1: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Noi siamo giovani.
13: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

Lenny Kravitz con Dig In, brano del 2001, e oggi che è il 3 maggio 2026 ho una grande notizia che vi diamo da un po', ovvero che Mr. Lenny Kravitz, il nostro rock ambassador, aprirà ufficialmente il Firenze Rocks, questi tre giorni magnifici che lo vedranno veramente protagonista del 12 giugno. E allora siate pronti, io non so quante persone di voi già hanno deciso di andare, quanti si sono aggiudicati i biglietti firmati Virgin Radio attraverso noi, attraverso le nostre dirette, però sono convinta che ne uscirete totalmente pieni zeppi di gioia, perché Mr. Lenny Kravitz dal vivo è musica allo stato puro. Io ho avuto la fortuna di vederlo nel 2025, è stato veramente tanta roba, e chi lo sa che non ci si rincontri anche sotto il palco di quest'anno. E a proposito di Lenny Kravitz dal vivo che torna e di tutto questo bisogno che sembra essere sempre meno latente in tantissimi musicisti, c'è anche il nome di Mike McCready. Piccolo spoiler, i Pearl Jam saranno anche all'interno di questa ora, e allora ne parliamo adesso. Perché? Perché ha parlato del suo futuro proprio con la band dopo l'addio a sorpresa, sappiamo, del batterista Matt Cameron, e ha ammesso quanto sia complicato. Dice: sinceramente ne ho abbastanza di questa pausa. Poi ha raccontato al sito American Songwriter: sono pronto a tornare in studio e a fare un nuovo album e poi a partire in tour, ci manca soltanto il batterista. Quindi questo piccolo bug nel sistema sembrerebbe essere ancora lì, mentre invece nelle ultime dichiarazioni Eddie Vedder è stato un pochettino più positivo, dicendo che la questione era soltanto decidere come e quando comunicare al pubblico il nome del nuovo membro della band. Vabbè, fatto sta che ultimamente Mike McCready si è dedicato moltissimo al suo progetto Farewell to the Seasons, una storia a fumetti bellissima che esce a ottobre, accompagnato da una rock opera di brani originali, e giustamente aggiunge: quando sarà il momento dei Pearl Jam mi farò trovare prontissimo. Noi gli crediamo, nemmeno loro si sono fermati, sono tornati Papa Roach, questo è Wake Up Calling.

0: c'è chi muove le gambe, chi schiocca le dita e chi si muove da una parte all'altra. Io faccio un po' tutto insieme, direi.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Joe Toy e i Foo Fighters sono tornati con questo singolo che poi è il nome anche dell'album uscito da pochissimo. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito vergiradio.it, in primis e compresa soprattutto l'intervista fatta da Ringo in cui Dave Grohl ci racconta veramente i piccoli segreti legati a questo disco. Io e Ale Fiore siamo già pronti con la coreografia sotto il palco per questo brano, la stavamo già ripassando qui chiaramente. Perché? Perché il 5 luglio del 2026, cioè tra pochissimo, saranno all'Ippodromo SNAI La Maura ai Days Milano. Amici, io sono Ketty Passa e tra pochissimo vi porto insieme a me in uno di quei momenti romantici, quei momenti che ci fanno ricordare il grande passato del rock and roll, Virgin Classic del 1985.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
4: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
3: Una cosa per fortuna esiste, la Mid-Season Sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
4: Gli sconti della Mid-Season Sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
3: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
10: e di vincere, Antonella.
11: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
11: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
13: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
14: Virgin Classics 1985.

I Dire Straits con Money for Nothing in diretta su Virgin Radio. Noi intanto ridiamo fuori onda, perché il bello di questo lavoro è che si ride sempre, anche quando voi non ci sentite, e poi si torna a parlare con voi, amiche, amici. Buona domenica. 342 41 41 411, se volete raccontarci qualsiasi cosa, noi siamo qua. Intanto facciamo lo stesso, cioè vi parliamo e vi raccontiamo, ripartiamo soprattutto da nomi come quello di Dave Grohl. Poco fa abbiamo ascoltato i Foo Fighters, vi ho detto la data, tra poco ve la ricordo se per caso vi foste persi che tornano il 5 luglio in Italia, quindi l'ho appena rifatto. Detto questo, ci ha fatto molto sorridere il fatto che Dave Grohl ovviamente in questo momento stia parlando tantissimo, visto che è in giro con la promozione del disco, ma anche di se stesso. E c'è così, si è ripetuto un consiglio un po' vecchio come il mondo, cioè cosa fai per riscaldarti prima di salire sul palco, per altro a tenere e a gestire un concerto come quello dei Foo Fighters, che è un signore concerto con 8 S maiuscole. E lui, durante l'apparizione ad un podcast, un famosissimo podcast di cucina chiamato Dish, si è raccontato in modo molto informale, e c'è ovunque materiale su questa cosa, andatevela a vedere online perché fa veramente veramente ridere, è divertente. E parlando anche della sua passione per la cucina, proprio lui dice: i Foo Fighters si preparano perché comunque adesso partiamo in giro per il mondo, c'è questo takeover tour che inizia il 10 giugno da Oslo e poi appunto passerà il 5 luglio a Yay Days di Milano, e ha spiegato la sua routine del riscaldamento prima del concerto. Quindi arriviamo al dunque. Allora lui dice: devo essere sincero, un'ora prima di salire sul palco apro una birra e me la bevo, magari prendo un antidolorifico così per il dolore alle ginocchia da qualche altra parte, così nel dubbio lui prende un antidolorifico perché sono vecchio, aggiunge, poi faccio uno shot di whisky e apro un'altra birra, poi facciamo un giro di shot con la band, la chiamiamo la preghiera della band, e poi qualcuno dice mancano 15 minuti e io apro un'altra birra, poi faccio un altro shot di whisky e salgo sul palco, il dottore mi fa non cambiare niente, sta funzionando tutto alla perfezione, raga, contenti loro, mi sa che qui la healthy life che teniamo un po' tutti da queste parti forse non è il consiglio migliore, chi lo sa, magari semplicemente ci stava facendo ridere e scherzare come sempre, quel burlone di Dave Grohl, che è veramente molto molto simpatico, oltre che fighissimo in tutto quello che fa come musicista e come artista. A proposito, è tornato Noah Kahan, questo è il suo nuovo singolo in diretta, il Rocking Weekend su Virgin Radio, Doors.

0: in love.
1: Fell in love dei Blink 182, brano del 2023, e noi siamo a domenica 3 maggio 2026. Maggio, a me, per quanto mi riguarda, che sono che ti passa, è il mese più bello di tutti. Poi diteci anche voi se avete un mese preferito, perché banalmente io anche perché ci faccio il compleanno. Vabbè, bando alle ciance, ripartiamo con la musica, dai, arrivano i Kings of Leon.

0: I Nickelback con Song on Fire e noi ritorniamo in diretta su Virgin Radio. Nickelback che tra l'altro sono ritornati anche nel 2026, Nickelback che tra l'altro ci chiedono anche i nostri ascoltatori, quindi si è proprio chiuso un cerchio, perché al 342-4141-411 ben quattro messaggi ci chiedevano ad ascoltare Nickelback. Eccovi assolutamente accontentati, però diciamolo che su Virgin Radio passano molto molto spesso, quindi dai, non potete dirci nulla. A proposito, amici, rimanete qui, tra pochissimo si parla di nuovi singoli, di nuovi arrivi e soprattutto torniamo anche con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
10: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Brano del 2011, Coldplay, sempre in mezzo a noi, dai Coldplay che girano letteralmente tutto il mondo sempre, perché con la loro musica ovviamente se lo sono un po' preso questo mondo. Noi facciamo così un piccolo salto dall'altra parte del pianeta rispetto a dove siamo noi, chiaramente nello specifico Milano, però Italia, e andiamo in Giappone. Pensate che i giapponesi, che ne sanno sempre una in più di chiunque, hanno condannato un uomo perché spoilerava film e serie TV. Adesso, prima di raccontarvi bene l'aneddoto, al 342-4141-411 alzi la mano, ci dica qualcosa se pensate che per caso sia una cosa giusta condannare o comunque prendere delle misure addirittura legali per qualcuno che spoilera letteralmente le trame di film o serie che si stanno guardando e che oggi, diciamolo, è vero, effettivamente riguardano un po' la nostra vita quotidiana. Il Tribunale Distrettuale di Tokyo infatti ha deciso di condannare letteralmente un uomo amministratore di un portale specializzato in spoiler di film, colpevole di aver infranto la legge del copyright, che dovrà scontare peraltro 18 mesi di reclusione, oltre a pagare una sanzione di 1.000.000 di yen, che vabbè sono pari a 5.300 euro circa. Questa sentenza però segna un punto di svolta, diciamolo, nella gestione dei contenuti online, classificando i cosiddetti spoiler sites come una minaccia diretta della sostenibilità dell'industria dell'intrattenimento. E vabbè, fateci sapere cosa ne pensate, perché io non andrei oltre, voglio veramente ascoltare e leggere voi. A proposito di ascoltare, questa è la nuova dei Picture These Giants e c'è anche Michael Short.

0: YouTube con Song of the Future, questo è il ritorno del 2006 con un EP chiamato Days of Ash, ma ci aspetta tanto altro, ne siamo consapevoli, come sappiamo che tra pochissimo torniamo con un Virgin Classic del 1980.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tartar di bovino, 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Conosci la bici della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Classics 1980.

La Hell's Bells degli AC/DC, questo era il 1980, ma in realtà era anche il nostro 2025, quello del 20 luglio, quello a Imola, che ci ricordiamo benissimo perché sono ritornati meno di un anno fa, poco meno di un anno fa, per scaldare il nostro cuore attraverso canzoni come questa, con delle scenografie peraltro pazzesche. Gli AC/DC dal vivo che mica si fermano, ma va, continuano a girare il mondo. Noi siamo felicissimi di averli sempre qui in diretta, anche all'interno di queste parentesi Virgin Classics. A proposito di date, facciamo subito un link diretto su quella che poi è una nuova uscita, è un bellissimo ritorno di una band che a me piace veramente tanto, ovvero gli Strokes, che ritornano in Italia il 17 ottobre all'Unipol Arena di Bologna. Strokes molto molto particolari in generale, e diciamo che hanno fatto questo nuovo singolo parlando di una cosa apparentemente, così dal titolo sembrerebbe una cosa, un titolo leggero, no? Un argomento leggero, si chiama Going Shopping, che uno può dire vabbè, beh, ci andiamo un po' tutti a fare shopping, magari anche proprio la domenica, ecco. Però dietro questo titolo il testo riflette in modo ironico e anche un po', diciamo, inquietante sulla società moderna, quindi il consumismo e la perdita di coscienza, soprattutto politica. Ma allo stesso tempo il testo descrive il desiderio di tornare al negozio, appunto lo shopping and malls, che è interpretato come metafora del ritorno degli Strokes dopo che, peraltro, Casablancas si è fatto un po' gli affaracci suoi per 6 anni, stando tra campagna e altri progetti con cui appunto ha collaborato. Il singolo che stiamo per ascoltare, appunto, e che ascoltiamo da qualche giorno, presenta un suono sicuramente molto diverso dagli ultimi lavori, puntando su ritmi un po' più distesi, meno frenetici, un po' meno rock and roll, dai, rispetto a quello che erano i soliti Strokes, con un utilizzo dell'autotune abbastanza spietato. Ora la domanda è: a voi piace? Il numero è sempre aperto, 342 4141 411. Io sono Katie Passa, la mia opinione ve la dico tra un po', prima ascolto la vostra, nel frattempo ci ascoltiamo il nuovo singolo degli Strokes, Going Shopping.

Il 1999 degli Scancanensi con Lately, ma anche gli Scancanensi hanno fatto un bellissimo viaggio. Nel 2026 sono ancora tra di noi, letteralmente, perché torneranno per un po' di date firmate per Gir Radio. Vi dico la prima e vi dico l'ultima. 22 luglio saranno a Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone, il 28 saranno a Milano a Carroponte. Nel mezzo c'è un mondo che li vede in Italia, quindi venite sul nostro sito virgilradio.it per scoprire le date degli Scancanensi del 2026. Mentre invece noi ricominciamo la terza ora in Rocking Weekend. Io sono Katy Passa, resto con voi fino alle 18 come tutti i weekend, e c'è Ale Fiore che guida questa bellissima macchina. Come sempre riapriamo gli amplificatori con una cosa che dura 20 minuti e che si chiama Free Rock, e lo facciamo con gli Arctic Monkeys.

0: I Love You Sam Fender 2021. Noi chiudiamo così il nostro terzo Free Rock, perché questa è la terza ora in diretta in Rocking Weekend. Sono con voi qui, sono Katy Pass, e resto fino alle 18 insieme al buon Ale Fiore, che conduce questa macchina insieme a me. E adesso ve la dico proprio com'è, per quello che è il mio momento preferito, quello che da Free Rock diventa Free Ticket, ovvero quel momento lì, esatto, quello in cui voi ci chiamate, e se ci chiamate subito, ma subitissimo, cioè il primo dito che arriverà in diretta con noi letteralmente si porterà a casa due biglietti per uno dei grandi live firmati Virgin Radio. E sappiamo che sono tantissimi i live firmati Virgin Radio, ve li sto citando anche oggi, per esempio, tra un brano e l'altro. Ecco, adesso riapro il numero verde 832 43 30, ripeto 832 43 30, il concerto in cui è quello del 25 giugno al Parco della Musica di Milano dei Garbage. Ci vediamo e sentiamo tra pochissimo col dito più veloce in diretta con David Bowie.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una

0: Polizza Vita, così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero, fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: New Killer Star di David Bowie, questo brano del 2003 davvero davvero particolare, come il nostro bel Duca Bianco che ritorna sempre in diretta su Virgin Radio. Però adesso bando alle ciance, perché noi poco fa abbiamo aperto un numero verde, il numero della magia, quello che porta una persona, anzi una persona può portarne un'altra, quindi porta due persone attraverso la chiamata di una di voi o uno di voi a vedere uno dei grandi concerti firmati Virgin Radio. In questo caso oggi si parla del concerto dei Garbage, quello del 25 giugno a Milano al Parco della Musica. E allora io so che abbiamo in diretta un amico di Pinerolo in provincia di Torino, giusto? Pronto?
1: Sì, ciao, pronto.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Ciao, Valerio.
0: Valerio, grande, ciao Valerio. Anzitutto complimenti, benvenuto su Virgin Radio.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: E allora questi Garbage che dici, ti piacciono?
1: Beh, guarda, non li conosco tantissimo, però effettivamente sono appassionatissimo di rock, perché poi oltretutto ho anche una rock band, io con altri due amici e la mia compagna che è la batterista, quindi voglio dire, sono molto, molto coinvolto.
0: Esatto. Sei coinvolto nel macro tema rock. Senti, ma chi ci porti allora?
1: Beh, sicuramente la mia compagna.
0: Che è la batterista della
1: senza
0: band?
1: Dubbi. Esatto,
0: che
1: esatto,
0: figo,
1: sì.
0: Dai, vabbè, bellissimo. Poi Shirley Manson è pazzesca dal vivo, ragazzi. È davvero un concertone quello dei Garbage, quindi godetevelo in coppia e soprattutto da musicisti, da rockers, va bene?
1: Grazie mille.
0: Vi abbraccio, vi auguro una splendida giornata. Salutatemi tutti gli amici e le amiche di Pinerolo, va bene?
1: Sarà fatto, grazie mille.
0: Ciao, ciao.
1: A presto, ciao.
0: Ciao, a presto. A proposito di concerti, torna anche lei, loro, i Pretty Reckless, il 14 novembre al Fabric di Milano saranno qui per un live firmato Virgin Radio. Adesso sono in diretta, questa è When I Wake Up.

0: Non rifletto molto sul concetto di felicità, ma so che suonare mi fa stare bene.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: Il 7 luglio saranno all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e Mumford & Sons, che abbiamo ascoltato con Here insieme a Chris Stapleton, e tra pochissimo c'è un Virgin Classic del 1984.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
11: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
12: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: Vedrai che qualità, Antonella!
14: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
16: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
17: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
16: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
17: Quella con gli sconti fino al 50%?
16: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
17: Quindi scegli io, scarpe scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
16: Pittarosso o scarpe scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
18: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
19: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Virgin Classics 1984.

Quanti ricordi con questa canzone Pink Cadillac di Bruce Springsteen, ricordi miei chiaramente personali di Che ti passa, ma immagino che sia una canzone che ha accompagnato e accompagni la vita di un sacco di persone all'ascolto. Siamo al 1984 e questo è il nostro momento Virgin Classic, che però, a proposito di classic, visto che è domenica e che comunque ce la stiamo un po' divertendo anche raccontando cose extra musicali, mi ha fatto sorridere il grande classico della patatina fritta scambiata, no? Quante volte Alefiore, tu quante volte vai, che ne so, in un pub con un amico, un'amica, e ti scambi il cibo, dici posso assaggiare un po' di questo, posso prendere un po' di questo? Pensa che in Russia, non sto scherzando, hanno fatto un uno studio, sì, proprio uno studio, c'è scritto, della Russian Medical Academy di Mosca, addirittura pubblicato, che ha analizzato i comportamenti di 120 partecipanti che hanno consumato patatine identiche in 4 contesti, cioè il contesto legittimo, quello della porzione propria, il contesto offerto, presa furtiva a basso rischio, cioè in un ambiente tranquillo, e il contesto a presa furtiva ad alto rischio, cioè in presenza di uno sconosciuto severo. Praticamente il modo in cui venivano consumate ha influenzato significativamente sia la piacevolezza del gusto, sia il piacere complessivo, e quelle rubate ad alto rischio sono risultate le più buone. Perché? Non solo per il meccanismo psicologico del proibito e l'eccitazione del momento, ma perché agli assaggiatori sembravano più salate al punto giusto, croccanti e piacevoli. Quindi il titolo di questa notizia era: le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. È esattamente così. Fateci sapere a questo punto se è vero, se vi capita, se vi succede, se questa dopamina condiziona così tanto anche la vostra vita. Nel frattempo andiamo in profondità con i Blank Stock Cherry.

0: High dei grandi Cure dal 1992, ritorniamo al 14 giugno che sarà la data in cui verranno in Italia al Firenze Rocks per un live firmato Virgin Radio. Adesso ci sono le info sul traffico e poi si ritorna per l'ultima ora in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Metallica. In palio i biglietti per la data del 3 giugno a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
5: It's 5 p.m.
2: Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 code a tratti in Lombardia per traffico intenso tra la barriera di Milano Sud e l'allacciamento tangenziale ovest del capoluogo verso Milano. Nel Lazio sulla 1 tra Orte e Allaccio di Ramazione Roma Nord troviamo invece rallentamenti verso la capitale. C'è un veicolo fermo sul tratto nord marchigiano sud romagnolo della A14 tra Pesaro Urbino e Cattolica in direzione Bologna. Lungo la diramazione Roma Sud un veicolo fermo invece segnalato tra San Cesareo e Monte Porzio per chi è diretto verso il grande raccordo anulare. Ultima segnalazione che giunge dalla Sicilia con la A29, rallentamenti per fondo stradale di Sestato allo svincolo Carini verso Mazara del Vallo. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
0: E noi vi invitiamo a stare con noi per l'ultima ora in Rocking Weekend. Fino alle 18 siamo insieme, siamo in diretta sempre su Virgin Radio, la radio con la musica migliore che c'è in circolazione. E infatti, io sono Katie Pass e riapro gli amplificatori con i Red Hot Chili Peppers.

0: Word of Fear dei Pearl Jam dal lavoro del 2024 Dark Matter. E poi da lì si sono un po' fermati rispetto a quello che è stato il loro girare veramente. Poi c'è stata la questione band, batterie, insomma ne abbiamo parlato tanto ieri pomeriggio in diretta dei Pearl Jam, quindi speriamo, teniamo veramente tutte le dita che abbiamo incrociate perché speriamo di vederli il prima possibile dal vivo. Nel frattempo di live firmate Virgin Radio ce ne sono tantissimi. Noi ritorniamo qui il Rocking Weekend fino alle 18 per ricordarvi come sempre questo: andate su virginradio.it, scriveteci al 342 41 41 41 41 come state già facendo fino alle 18 e soprattutto tra pochissimo ritorniamo anche con gli Stereophonics.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
6: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
8: Forrest, ma cosa sta dicendo?
7: Alzate il volume!
9: Dobbiamo proprio?
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
9: Ma dove l'ha sentita?
7: Su ticketrestaurant.com.

0: rai.it o chiamando l'800 600 100.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

Have a nice day, lo dicono gli Stereophonics e fanno anche molto bene, perché porta bene dircelo. Facciamolo allora anche qui in diretta su Virgin Radio. Io sono Ketty Passa, sto con voi fino alle 18 e c'è con me Ale Fiore. Stavamo parlando di clima, a proposito di stare bene. Sicuramente il clima è una di quelle cose su cui porre molta molta attenzione, però vorrei andare in maniera più semantica a parlare del clima, facendo adesso una pessima figura con tutte le persone all'ascolto, perché sto per citare una cosa in giapponese che citerò malissimo. Uno dice: potevi ascoltartela prima, è troppo facile ragazzi. No, invece voglio andare sull'imprevisto, sull'istinto. Kokushobi, credo sia giusto, speriamo, ditemi, fatemi sapere nel caso, è la parola giapponese per le temperature oltre i 40 gradi. Cioè i giapponesi hanno all'interno del loro linguaggio questa parola che appunto si evolve quando la realtà lo impone, come dicono loro stessi. In Giappone questa evoluzione ha preso proprio una forma precisa, kokushobi. È un termine scelto per descrivere le giornate in cui le temperature superano i 40 gradi, ed è una decisione peraltro arrivata dalla Japan Meteorological Agency dopo un sondaggio nazionale che ha coinvolto 478.000 cittadini, chiamati a scegliere 13 possibili definizioni. Con più di 200.000 preferenze, kokushobi ha distanziato nettamente le alternative, imponendosi come parola capace di trasmettere l'idea di un calore, chiamiamolo così, crudele e implacabile, così come sono implacabili gli editors che sono ritornati. Lo fanno con un live firmato Virgin Radio il 3 di febbraio 2027, quindi c'è da aspettare ancora un po', però intanto sappiamo che saranno all'Alcatraz di Milano e poi li ascoltiamo in diretta, gli editors con Litane.

0: Face con Fred Durst, questo è MGK. Comunque l'impronta di Fred Durst si sente giusto quell'attimino, eh? Mamma mia, che meraviglia questo nuovo singolo di MGK. Noi siamo ancora qui, tra pochissimo si ritorna con un Virgin Classic del 1971.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: Conosci la BC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Virgin Classics
16: 1971.

0: di Purple, Black Knight 1971, questo è il nostro ultimo Virgin Classic in diretta su Virgin Radio, nelle nostre dirette del weekend, che comunque sono sempre dirette che vedono i classici in prima linea. E anche durante quest'ora ci siamo goduti un bel 1971 firmato di Purple. Allora, a questo punto io darei un piccolo spazio, quello che rimane, a tutte le persone che oggi purtroppo non possiamo ascoltarvi tutti, ma alle persone che oggi ci hanno dato feedback. Così vai, Ale.
1: Mi piace tantissimo l'uso dell'autotune, forse è la prima volta che sento usare l'autotune in modo intelligente, quindi per me è veramente un prodotto geniale. Ciao Alberto.
2: Buongiorno Katie, Paolo, io ti sto ascoltando davanti a un piatto fumante di trenette al pesto.
3: Hi, we are Alessandra
4: and Lorenzo
3: from Pescara, and the music we love is on Virgin Radio.
0: Radio, beh ragazzi, voi due avete proprio spaccato l'onda, come si dice. Grazie amici, è davvero tanta roba. Cos'è, sono io questa? Io in loop? No, adoro. Ale Fiore, vabbè, oggi stai facendo delle magie incredibili. Tra le altre cose, messaggi ovviamente un po' qua e là sparsi. Il nostro amico che parlava dell'autotune parlava di quello che è stata la call to action che ho fatto riguardo al nuovo singolo degli Strokes, in cui Julian Casablancas evidentemente usa questo autotune in maniera quasi spietata. Però devo dire che tante persone hanno detto che è bello questo utilizzo, insomma, e che è stato ben accolto. E poi appunto il resto lo avete ascoltato. Saluto l'amico, spero che fossero buone le tue trenette, pennette, quello che stavi per mangiare, che chiaramente avrai largamente già mangiato. Comunque grazie famiglia del rock, siete spettacolari come sempre, quindi rimanete con noi, venite sempre su virginradio.it per le grandi notizie che ci riguardano, soprattutto riguardo ai concerti. State con noi in diretta, non ce ne andiamo ancora, infatti adesso c'è una novità, dopo un classico di solito ci piace farlo, quindi questi sono i Florence Road, Hanging Out to Dry.

0: Hanging Out to Dry dei Florence Road, ed è così che andiamo verso la voce di Paola Maugeri, che ci racconta un'altra storia con un nuovo Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Dire Straits e del brano che racconta la loro storia. Una band emergente suona nei club aspettando il successo, guidata dal talento di uno scrittore prestato alla musica, destinato a diventare uno dei più grandi chitarristi di sempre, Mark Knopfler. È il primo brano dal loro album di esordio omonimo del 1978 e si intitola Sultans of Swing. La prima volta che l'ho visto dormiva sul pavimento della cucina, ho detto: ho sentito parlare di te. Poi ha preso la chitarra, non avevo mai visto nessuno suonare così. John Neal si è raccontato così il primo incontro con Mark Knopfler. Siamo a Deptford, periferia sud di Londra, in una casa che John divide con David Knopfler, fratello di Mark, che è appena arrivato da Newcastle, dove si guadagna da vivere insegnando e lavorando in un giornale. Vivere in difficoltà, insomma, Dire Straits, come si dice con un'espressione dello slang inglese. John Ilse, Mark e David Knopfler formano la band con il batterista Pete Withers. All'inizio si chiamano Café Racers ed esordiscono tra i palazzi popolari di Deptford, sul palco più improbabile, quello di un festival punk. Eravamo una generazione troppo timida per esprimere se stessa e quindi usavamo la musica per riempire il vuoto, ha scritto John Ilse nella sua biografia. Non importa il contesto, l'importante è suonare. I Dire Straits sono tecnicamente impeccabili, mettono insieme blues, rock e folk, arrivano al pubblico grazie al tocco sulla chitarra e alla scrittura di Mark Knopfler. Avevamo chiaro quale fosse il nostro destino, ha detto John Ilsey. Dovevamo tirare fuori il meglio delle canzoni di Mark. I Dire Straits iniziano da Deptford, un viaggio che li porta a diventare una delle band più grandi di sempre. Registrano un demo, lo mandano a un DJ della BBC che li manda subito in onda. Nel 78 entrano in studio e registrano il debutto con poco budget e partono in tour. Mark Knopfler ha già scritto la canzone che cambia tutto. Quando insegnava in un liceo, scriveva per lo Yorkshire Evening Post e la sera suonava con la sua band Brewer's Droop. Si intitola Sultans of Swing. Esce il 19 maggio del 78, vola al numero 4 in America e al numero 8 in Inghilterra. Questi sono i Dire Straits.

0: La chitarra inconfondibile di Dire Straits con Sultans of Swing. E Paola Maugeri torna domani mattina, ce ne racconterà un'altra dalle 10:50, quindi non vediamo l'ora. Trovate tutto, comunque veramente tutto, anche questa puntata di Rocking Weekend su virgilradio.it. Io vi ringrazio, farò una piccola incursione anche durante la settimana nelle dirette appunto che ripartono da domani. Vi ricordo che giovedì 7 maggio ci sarà Andrea Rock con un best rock dedicato ad Idols, l'album di Youngblood. Io ringrazio Ale Fiore, grazie per essere stato con me. Vi rimando quindi alla settimana in diretta su Virgin Radio, al prossimo weekend dalle 14 alle 18 con me, che sono Katy Passa. Vi bacio e vi abbraccio. Ciao!
1: Rock and roll, baby!
2: On Virgin Radio. Rockin' Weekend.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 18 e un minuto.
5: It's 6:01 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo il Washington Post, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus aumentano le loro quote di produzione petrolifera, mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro, a sorpresa degli Emirati Arabi. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa giovedì in Vaticano, primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione statunitense in quasi un anno. In agenda per Rubio anche incontri con la Premier Meloni e con il ministro degli esteri italiani. Omicidio di Garlasco, mercoledì a Pavia, interrogatorio per Andrea Sempio. Sotto la lente dei magistrati i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio intanto dicono: il nostro assistito non si riferiva a Chiara ma a un'altra ragazza che chiameremo a testimoniare. Una tragedia si è consumata all'alba di oggi a Roma, lungo il grande raccordo anulare. Un 35enne ha perso la vita travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a una vettura coinvolta in un incidente. Altri 3 i feriti. Calcio, attesa a San Siro per Inter-Parma. Un pareggio sarebbe sufficiente per i neroazzurri per conquistare lo scudetto. Passo falso in chiave Champions per il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. In campo in questi minuti Juventus e Verona, 0-0 nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 10 c'è un incidente tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo. Code a tratti sulla 1 tra Frosinone, Allaccio, diramazione Roma Sud verso nord, quindi in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo tra Ferentino Anagni Fiuggi in direzione Roma. Sulla 1 troviamo anche code a tratti in Emilia tra Allaccio con la 14 Bologna Panigale e lo svincolo Parma per chi procede verso Milano. Code a tratti sulla A12 in Liguria tra Chiavari, Allaccio a 7 verso il capoluogo ligure. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 20 del Colle di Tenda di Valleroia, con code all'altezza dell'incrocio Airole. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Su Virgin Radio Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.

0: di vincere, Antonella!
1: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
0: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
1: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Classics
15: 1974.

0: Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente.
1: Billy Idol.
2: Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 19.
3: It's 7 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di tennis con Yannis Sinner che trionfa a Madrid e si aggiudica così il quinto Master 1000 della stagione, battendo il tedesco Zverev 6-2 6-1 in meno di un'ora di gioco. Parziali che non lasciano adito a dubbi sull'andamento della sfida sulla terra rossa spagnola. Nessun tennista in passato aveva trionfato in 5 Master consecutivi nella stessa stagione. Cambiamo argomento. Il segretario di Stato americano Rubio, atteso in Vaticano da Papa Leone giovedì 7 maggio, sarà il primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione americana in quasi un anno. Rubio vedrà anche la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi a soli 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Per il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Intanto Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Torniamo allo sport, in questo caso con il calcio. Dalle 20:45 Inter in campo a San Siro con il Parma. Basta un pareggio ai neroazzurri per laurearsi campioni d'Italia. Milan battuto 2-0 dal Sassuolo che vede complicarsi il cammino Champions. Chiudiamo con il Regno Unito, il malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford prima di Manchester United Liverpool. Per lo storico manager dei Red Devils si è trattato di una misura precauzionale e non di un'emergenza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Traffic.
4: Questa la situazione su strade e autostrade. Ci sono code causate da un incidente in Liguria lungo la 10 tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo, incolonnamenti sulla 14 in Puglia all'allaccio di Bari Nord, raccordo per la tangenziale per chi proviene da Pescara. Code sulla 1 tra Caglianello e Santa Maria Capuavetere verso Napoli. C'è un veicolo fermo tra Vasto Nord Casalbortino e Vasto Sud in direzione Bari lungo la A14. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 647 fondo Valle del Viferno, con corsie chiuse per lavori tra 2 km dopo l'incrocio Monte Peloso e 170 metri prima dell'incrocio Larino e Guglionesi. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio Free Rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Long Playing Stories.
0: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
2: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso, parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it.
4: Noi siamo giovani, wannabe, ti dedico l'autostrada.
5: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
10: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
9: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
10: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire.
9: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
10: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
11: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
13: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
12: L'ha applicato da sola?
13: Ma certo, pennello, polso e voilà!
12: L'allievo che supera il maestro!
14: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio

0: Gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Metallica. In palio i biglietti per la data del 3 giugno a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Classics
12: 1971.

0: Il rock non eliminerà i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra.
1: Pete Townshend. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro. E mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
7: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
8: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
10: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
14: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
15: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
16: Febal casa, Febal casa.
15: Più info su febalcasa.com.
17: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
0: Best Rock

0: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperciò?
1: L'800-600-100.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica?

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Best Rock 500.
15: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
13: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Vieni da MD per una qualità top.
15: Senza spendere una fortuna, Antonella.
16: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia!
17: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
18: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
19: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Best Rock 500.
0: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
5: It's 10 p.m.
6: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
7: Nella penombra entro al Virgin Motel. Dalla finestra aperta arriva un vento leggero. La tenda si gonfia e sembra un fantasma che si agita per cercare di mettermi paura. Il malcapitato non sa con chi ha a che fare. Prendo il mio posto dietro il bancone della reception e nell'attesa che arrivino i primi clienti mi do da fare per animare l'ambiente con un po' di buona musica. Benvenuti a tutti da Johnny J. Douglas.

Lo so che siete incuriositi dalla sua presenza, ma vi chiedo la cortesia di non disturbarlo. Se è arrivato fin qua, sicuramente è perché è in cerca di un po' di tranquillità. Registrandosi, ha provato a darmi un nome falso. Ho fatto finta di bermela e ho trascritto il nome.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Bella, dolce, meravigliosa, ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
8: Virgin Motel.
7: Vizio.
8: Virgin Motel.

Entra al Virgin Motel con la sua faccia da eccessi e rimorsi a Las Vegas. Viene verso di me e con tono dimesso chiede se c'è una stanza disponibile per la notte. I materassi delle nostre camere potrebbero rappresentare il colpo di grazia a una giornata che sembra essere già stata abbastanza dura per lui. Provo quasi pena, tanto che, contravvenendo alle mie abitudini, non chiedo neppure il pagamento anticipato. Lo invito soltanto a fermarsi un attimo qui, in compagnia, prima di ritirarsi al piano di sopra. Un po' di rock and roll ti riporterà il buon umore, amico.

La signora organizza la vita a tutti. Il marito pare non avere voce in capitolo. Il figlio obbedisce come un soldatino. Entrambi sembrano sapere benissimo che non contraddirla è l'unica via possibile per una pace domestica. Viene lei verso la reception a chiedere se ci sono ancora stanze libere per la notte e mi si rivolge con tono arrogante. Pare voglia trattarmi come uno di famiglia. Più cerca di mettermi fretta, più rallento le operazioni. Comprende che è il suo atteggiamento a infastidirmi e prova a essere più gentile. Mi sento gratificato, ma nonostante tutto, le riservo la stanza più scomoda del Virgin Motel. In fondo, la prima impressione è quella che conta. E la signora mi è parsa una gran rompiscatole.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Tra risate e schiamazzi scendono da un furgoncino hippie color giallo canarino. Con gli abiti che indossano sembrano la cartolina di un'epoca ormai sbiadita, di anni che erano la promessa di un sogno. Entrano facendo un gran baccano. Mi stanno così simpatici che non gli dico neppure di abbassare il volume per rispetto degli altri clienti. In fondo ho sempre messo le cose in chiaro con i miei ospiti. Il Virgin Motel non è il posto adatto per i morti di sonno.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
5: It's 11 p.m.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.

Mi aiuta a portare le valigie? Sareste riusciti a dirle di no, foste stati nei miei panni? Il peso del bagaglio è direttamente proporzionale al piacere di vederla salire le scale davanti a me. Con tutti i tipi rudi che arrivano al Virgin Motel, a volte mi dimentico che sono sempre stato un gentiluomo. Dopo di lei, le dico aprendo la porta della sua stanza. Appoggio le sue cose a

Zitto, vecchio, me l'hai già chiesto almeno 5 volte. Domani all'alba ci rimettiamo in viaggio. È tutta la sera che litigano i coniugi Owens. Lui ha qualche rotella fuori posto e lei, per amore, gli sta facendo visitare di nuovo tutti i luoghi in cui sono stati da ragazzi. Lo brontola in continuazione, ma senza di lui si sente perduta. Me lo ha confessato poco fa, quando lui era appisolato sul divano del Virgin Motel. Stanno insieme da 50 anni. Si sono conosciuti al festival di Woodstock e l'anno dopo erano già sposati. Quel giorno a Bethel ci siamo fatti una promessa che vale più di 1000 anelli al dito, mi ha detto la signora. Potere della rock, gli ho risposto io.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forrest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026.
12: Intare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026.

si fruga nelle tasche. Spero in cerca di un documento e non del portafoglio. Non mi sento ancora pronto per un pagamento posticipato. Ci prova soltanto a dire: non è che potrei. Ero convinto di averlo, quando da una tasca interna salta fuori un bel borsello che sembra contenere tanti bei verdoni. La mia faccia cambia. Il tipo entra già nelle mie grazie. Così, dopo aver registrato la sua presenza, con un ampio sorriso gli dico: ecco qua, la chiave della stanza numero 9 per il signor Moore. Benvenuto al Virgin Motel, amico.

Avvolta in una coperta e a piedi scalzi, va a sedersi fuori, sulla sedia a dondolo, davanti all'ingresso del Virgin Motel. «C'è un cielo troppo bello per starsene chiusi in camera», mi urla da lì, cullandosi dolcemente. La raggiungo. Un vento gradevole mi accarezza la faccia. «Ha avuto una buona idea, signora Flores», le dico. E mi ritrovo anch'io con il naso all'insù a guardare le stelle. Restiamo in silenzio, ognuno perso nei suoi pensieri, entrambi travolti dalla magia del rock.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
12: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
11: Suprodin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
18: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Metallica. In palio i biglietti per la data del 3 giugno a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
19: Virginradio.it. Stay connected.
20: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
21: On Virgin Radio.

Paul è uno che è meglio avere dalla tua parte quando le cose iniziano a mettersi male. Basta guardare i suoi bicipiti per capirlo. È uno di poche parole, ma è onesto, come se ne trovano pochi ormai. Abita non molto distante dal Virgin Motel. Non viene mai qui per prendersi una stanza. Vuole solo scambiare quattro chiacchiere con un amico. Lavora in un'officina meccanica, l'unica della zona, ma sa fare qualsiasi lavoro in cui ci sia da sporcarsi le mani. In un mondo in cui nessuno ormai impara più un mestiere, Paul è come un grande assolo di chitarra.

Da quando il signor Turner è entrato al Virgin Motel, non ha staccato per un attimo gli occhi dal poster di Betty Page. Seduto sul divano, con lo sguardo fisso sul sorriso malizioso della pin-up, sembra in una sorta di trance. Con l'intensità con cui la sta fissando, arrivo a pensare che la celebre modella potrebbe anche prendere vita e scendere dalla parete per andare a sedersi sulle sue ginocchia. Chiamo il mio cliente per nome, con l'intento di offrirgli qualcosa da bere, ma lui neanche mi sente. Allora alzo il volume della radio per provare a riportarlo sul pianeta Terra con un po' di rock and roll.

Entra al Virgin Motel borbottando. Già si lamenta e ancora non ha visto le nostre stanze. Salve, gli dico sfoggiando un sorriso così finto da essere antipatico. Il tipo si avvicina alla reception, apre bocca per chiedere una camera e mi stordisce con un alito che sa di pollo al curry. Cerco di stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di conversazione. Gli allungo le chiavi restando in apnea e torno a respirare solo quando lo vedo salire le scale. Maledetto, penso, mentre alzo il volume della radio, come se il rock fosse la soluzione giusta per qualsiasi cosa, anche contro i cattivi odori.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Temperature senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

Butto giù un sorso di caffè. Ah, ma è imbevibile. Mi alzo per andare a buttarlo proprio mentre il signor Foster rientra, veloce come un fulmine, al Virgin Motel. Ci scontriamo e la tazza che tengo tra le mani si rovescia sul pavimento. Oh, maledizione! Urlo. Lui, mortificato, si offre di pulire. No, gli dico, ci mancherebbe. Ma dentro di me lo mando ripetutamente al diavolo. Va a sedersi sul divano tamburellando nervosamente le dita sul poggiagomiti.

gira la pagina del suo libro. Da quando è arrivata al Virgin Motel e si è seduta sul divano, non ha staccato gli occhi da quel volume, completamente sprofondato.

velocità, la guardo come se avessi l'acquolina in bocca. Mi verrebbe da posizionarmi dietro le sue spalle e leggere anche solo qualche riga di quel romanzo. Proprio mentre mi girano in testa questi pensieri, la signorina Barton alza lo sguardo. «Pezzo fantastico», mi dice indicando la radio. «Ecco cosa serviva per avere la sua attenzione».

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
5: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
6: Virgin Radio.

I suoi capelli raccolti svogliatamente lasciano libera qualche ciocca ribelle. Mi piace questa sua bellezza randagia. Ancora di più quello che dice. Intelligente, profonda, sagace. Parla. E con lei le sue mani che si muovono in continuazione, sottolineando ed evidenziando i suoi discorsi. La spallina del vestito le scivola giù, con un gesto delicato, senza interrompere la conversazione, se la sistema. Io resto incantato dalla sua grazia, non riuscendo a distogliere il mio sguardo da lei. Ecco che se ne accorge. I suoi occhi restano fissi nei miei per qualche secondo. All'improvviso il mondo scompare e restiamo solo noi due al Virgin Motel.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Parla a bassa voce, interrompendosi ogni tanto, tendendo le orecchie. Dice di udire delle interferenze. Zitto, zitto, l'hai sentito anche tu? Mi chiede. Faccio cenno di no, ma lui non ci sta. E adesso? Neppure adesso, amico, ribatto. Vorrebbe mandarmi al diavolo, lo capisco dalla sua espressione contrariata. Io non me ne preoccupo e alzo il volume della radio con tutta l'intenzione di iniziare ad ignorare questo soggetto piuttosto singolare che crede di trovarsi nell'area 51 piuttosto che al Virgin Motel.

Anche per oggi nessuna buona notizia dal mondo. Seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel, stavo riflettendo sul fatto che l'evoluzione umana sembra aver avuto una battuta d'arresto. Ci stiamo arrendendo alle brutture che ci circondano. Ci stiamo dimenticando la bellezza dei gesti semplici e di sentimenti nobili come la compassione. Accettiamo con troppa remissività l'arroganza di certi capi. Nessuno batte più i pugni sul tavolo per dire basta. Quello che hai è diventato più importante di ciò che sei. La nostra sensibilità è addormentata, sedata da dosi massicce di nulla somministrate dai vari social. Niente più ci scuote, e se qualcosa ci urta, è sufficiente uno scroll per passare all'immagine successiva e illudersi che tutto vada bene.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

passi svelti nel corridoio al primo piano. Sento bussare a una porta e qualcuno bisbigliare qualcosa a qualcun altro all'interno che non ha nessuna intenzione di aprire. Squilla il telefono. Dall'altro capo del filo la signora Hampton, della stanza 9, si lamenta con me perché non riesce a regolare l'acqua della doccia. Dice che il rubinetto non funziona. Io penso che abbia solo voglia di un po' di compagnia. E la capisco, perché anche a me non dispiacerebbe spendere un po' del mio tempo con la signorina che è appena entrata al Virgin Motel. Le faccio un gran sorriso. Le mie speranze però crollano quando mi accorgo che non è da sola. È lei a riaccenderle, facendomi l'occhiolino, sicura di non essere vista. E mentre aspetto che mi consegnino i loro documenti, penso divertito. Che meraviglia i motel. Succede sempre qualcosa.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.

0: Fred sta divorando un pezzo di pane con del burro di arachidi. L'odore arriva fin qui. Affamato, amico? Gli chiedo da dietro il bancone della reception del Virgin Motel. Mi risponde a bocca piena.
1: Non mettevo qualcosa sotto i denti da ieri.
0: Mangia con così tanto gusto da far venir fame anche a me. Sarei tentato di andare a vedere se è rimasto qualcosa di là nel frigo, ma... Suona il telefono. Johnny J. Douglas in persona. Dall'altro capo del filo una voce femminile mi sta chiedendo se c'è ancora una stanza libera per stanotte. Vorrei fosse possibile vedere il suo volto sbirciando da dietro la cornetta. Le rispondo che abbiamo ancora posto e nella mia testa inizio a fantasticare su questa signorina. All'improvviso, animato da altri pensieri, non sento più il vuoto allo stomaco.

Proprio mentre stavo raccogliendo le mie cose, ho trovato un bigliettino. Qualcuno lo ha infilato sotto il quaderno delle prenotazioni, lasciando fuori un angolo affinché io lo potessi vedere. È scritto a mano: mi raggiunga quando può, stanza numero 11. Per essere sicuro, controllo il nominativo corrispondente alla camera. Non mi sbagliavo. È quello della signorina Shaw. Chi avrebbe mai immaginato che questa notte sarebbe stata così generosa per me? Non mi va di farmi attendere, quindi diciamo che vi lascio con l'ultimo disco di oggi. Il mio turno al Virgin Motel può considerarsi terminato. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.